0: champagne, la gigo è fria. E tagge da crita, l'antavisia. Mi tocco recoi, maniero anch'io. I'm the teacher, baby, binsia. Oh, si buono ting sang by punta, po mama. La gabu, pek, sin saia. Mala mucha età, waxukara, waxukara.
1: Domina e coi, mi ta domine. Domina e coi, ay, ay, ay.

0: Ele mo sa ni dai me ke fidi. You love be nice and me money mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh. Le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Delemo Del, I tell.